0: dove tu passi fai nascere un sorriso e sai perché nessuna è come te.
1: Carina,
0: mi piace la tua bella chioma brina. Bruna,
1: carina.
0: Ah, mi piace pure tua cugina. Oh, se qualche cosa si combina.
1: Carina.
0: No, non voglio dirti più ciao ciao bambina.

Dove vuoi andare tu? A casa devi rimanere. Come? Vuoi andare al casinò? No, io vado al casinò a giocare lo scemente di ferro. Mi fai ridere? Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me. Tu mi fai

duty. No duty. Le donne, amiamo strane donne, con assurde fasciatissime gonne. Che donne!

noi curi, che in fondo siamo dei puri, ne facciamo un po' di tutti i colori, noi duri.

Vecchio rock, vecchio gioco con il ritmo del hip-hop. Adesso si grida mentre si gioca yo-yo rolling rock. Gioca papà,

si pece rififi. Tu in galera va a far niente. Sotto falto roca piella da nascondo, sto che bella, sto che insiste con te. State accorta polizia, si te pesca mezza via, non può fare che guapparia, tu in galera va a

Betta madre, picciottiella, ma perché tu vuoi guaiare? Un vai, un vieno, rivolvere a tuo tiene, ma fiusa, ma fiusa, ma fiusa. Tutti ordini un caffè, tutti notto tabarè, con vestite gabbardino, con attore brillantina, che si spanna attorno a te. Chi stiosisca la costura, picciottiella, metà sicura, si ti piglia nervatura, chi sa come va a farni,

tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizia te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cor mio sospira e fa. Sei una bontà per sto occhio nero, impazzisce oggi la tira. O ragioniere non riesce a ragionare. Io canto nero, sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Sei una bontà, non lo vedo con barbiere, non sapone, guarda te. Mentre cliente a coppa seggia zombe e dice, ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizia te va sa. Sei una pupata e tutto vicinata, sospira e fa.

passeggia zombe e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, coi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Sei una pupata e tutto vicinato, sospira e fa: ah, sei una bontà, ah, sei una bontà, ah, sei una bontà, ah, sei una bontà.